0: La música perfecta.
1: En el momento exacto.
0: En todas partes. Ponte Exa FM
2: 100.3.
3: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Únete. Alexa Challenge. Alexa
1: Challenge. Escúchanos todo el día. En todas partes. Ponte.
0: Ponte.
1: Exa FM 100.3 913.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: El que parte y comparte está
1: en todas partes.
0: Ponte. Exa FM 100.3. 3:10.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.